0: Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame no.
0: Oh, e mi ringrazio.

la villa e che là sia nascosto. Nego, nego! Via, cavalier, riflettete, saggia non è cotesta ostinatezza vostra, quando

0: del giardino, va, Spoletta!
1: Hai tradito! Maledetta!
0: Maledetta, marito, e le potesse quando fredda, e faccio lo stupendo, e sconfitto come l'uomo, a marito, alto, buca, buca,

Vida la scorta, ultima e condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura opera la giù si